0: Sì, faccio lei.
1: Ci sente, Nicole?
0: Penso ci sia un simbolo, c'è lei.
1: Ci sta l'antica.